Dava la mano, desi la gamba, per calinia seghe che so buon moment. Dava la mano, desi la gamba, e me per tu vesti l'ulem.